la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attende bellaccio. Vedrete di toglio tremarla per cassa